0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme